0: 97.9 Kumasi.
1: Obibini.
2: Obibini.
3: Obibini.
4: Obibini.
3: Obibini.
5: Obibini.
3: Obibini.
5: Obibini.
1: Hi everyone, my name is Miss B and you are listening to Obibini. Don't go anywhere.